Gotato te ahi, gotato te ahi, gotato te ahi, ahi inside us all. Gotato te ahi, gotato te ahi, gotato te ahi, fire that grows so strong.